0: Che t'ha già fa? Che t'ha già di? Tu si bella, si bella, si bella. Mamma deceste, prima di sposarmi, che tu cucinava bene e invece non hai fatto quando ci siamo sposati.
1: Mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'ha già fa?

0: affischi.
1: Chi affischia?
0: Tu non sapevi fare l'amore? E io? Ma sono scocciata.